che noi che andavamo non si metteva a destra, si metteva in biaia. Per quando tutte le gattelle che arrivavano, le carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.